ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato.

resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire. E tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rassicurata.

0: che ta già fa che ta già di tu sei bella sei bella sei bella mamma de cesta prima de sposarmi che tu cucinava bene e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati
1: te mo quando parlo ti metto pure a fischià
0: quale fischio chi ha fischiato
1: ho sentito un fischio
0: che t'ha già fatto

0: Tu sei bella. Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di

0: È inutile che affischi.
1: Chi affischia?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Me sono scocciata.